0: d'amor, Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella, sen gia cola, del parco nezzolingo vi.

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua il ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo nei tuo

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo.

Arrivo lieto, ascendere, vedremo il trono. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano